0: machata, machata. E mi presi mina donda da. Mi è de veli, mi capai saca. E mi la si tenda mo dai baka.
1: Te bebe imus, abi pasensi. No leg man e, switch.